0: Jingle Ba.
1: Jingle Ba.
0: A Ba Lo Ba.
1: A Ba Lo Ba.
0: A Jingle Ba.
1: A Jingle Ba.
0: A Ba Lo Ba.
1: A Ba Lo Ba.
0: A Ba La Ba La Ba.
1: A Ba La Ba La.
0: A Ba La Ba La Bee.